tvoje sale su le labra, le tue orme sulla sabbia, i tuoi occhi coralli, smeraldi, cristalli, puoi calmare questa rabbia, una sfumatura azzurra, ricordi quanto eravamo vicini, il segno della bronzatura, che rimane sotto al tuo bikini, di un'estate, resta solo un tattoo sul costato, lacrime.